0: precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina.
1: All right, let's go.
0: Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

tenebre chiuse s'intravede un chiarore che con il tempo e ci vuole pazienza si apre allo sguardo interiore. Innere sauge, das innere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito.

trae. Un giorno un signore, quando stava per andare, vidi che era vestito d'amore. Aveva un cilindro nero, gli stivali rossi e una giacca a fiori. Barba e capelli erano lunghi e neri, e al posto degli occhi aveva due diamanti.

Oh, senza tappi, un bordello della Madonna. Allora, Del Piero e Totti sono a caccia di leoni. Praticamente a un certo punto, chissà come finisce. Ok, Del Piero spara un leone, non manca, fa no, ci lecca. E Totti fa, ma che ci lecca? Questo ci sparra in bocca. Porco Dio, Dagerman. Solo concetti seri espressi su questo palco oggi, tranne che in questo set, che spero duri tra 25 e 27 minuti. Beh, anche perché altrimenti qua c'è sbaglio. Si è capito, si è capito.

si è rotto, non va, si è rotto. Oh, si è rotto, papà, non funziona, si è rotto. Mamma, non funziona, porco Dio. Porca Madonna, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio. A proposito, porco Dio, Evangelion anche parla di queste cose. Anche, eh? Ah, scusate, scusate, ho appena preso che... Okay. Ho appena preso! Guarda la prossima! Funziona? Funziona? Funziona, funziona, funziona. Minchia, se funziona... E funzionava!

0: appunto me, Tesari Kill, ci venivo quando ero ragazzino, sì, 15 anni fa più o meno, alle serate che facevano drum and bass e qualche serata, come si chiama, quelle che organizzava Gianfranco con le BM e quelle Dark, perché in quel periodo lì io abitavo a Staggia.
1: Quindi, poi io gli ho detto che uno dei primi ricordi che ho è che te mi hai portato a una serata qua che è stato tipo il mio secondo concerto, che c'erano dei gruppi melodic death metal, non so se te lo ricordi.
0: Veramente?
1: Lo ricordo, sì. C'era anche Dario.
0: No, ragazzi, il nostro primo concerto è stato i Pancras.
1: Lo so, quello lo so, infatti ho detto secondo
0: concerto.
1: E lo
0: dobbiamo dire, ragazzi, primo concerto della vita.
1: Pancras in Acquaraggio.
0: Pancras in Acquaraggio Mirandola, tipo 2000...
1: Dario, occhiali spaccati.
0: No, i miei.
1: Ai tuoi?
0: I miei occhiali rotti. Va bene queste cose qua da dire? E dopo sì, ci siamo avvicinati un po', posso dire, parlare di musica, quelle cose lì.
2: After Daggerman came Shizune from Linguino, Italy. They're the only band to have played all the editions of Impact. They've been active for about 25 years, and people were willing to stand in the oppressive sun rather than seek shelter in the shade. Shizune competed with the sun and won. That was quite impressive.
3: Abbiamo quasi finito.